0: That's a take.
1: All right, let's hear it.
0: Wait, could,
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.